vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, finter la scovrida, o scivaria scola vita.

tras na gronda città, la spüzzin ve fa gnir mezza malà. Ideira saire pa cagliouz un via, sper na pinta na edit quia.

intorn ed intorn. Scheint die leggera, füss in a faura, in oder in giugni, des un idret aura. Pro la prima soppia, su un setza io. Davant mai, der una maise, d'intorn quella, c'è surpresa. Jackas verdes, un mantun, es un minciunna, un barlung. De ce ves? Blonds, nairs e gotchens. La ciaista de musica pro il chantun, fai una vera, sco in dragun. In ciunz braiva alc per in gleis, en ein klet bedoas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amures enorm grande, yeah, yeah. Tuat din det na ja tschuf in stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da ta lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzion e

Cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'hasch avert un muond resch nouf. Ed hasch semnà enti mes cor milliers d'flors. Des man, vent da not din sta am Ciarezza, e tie vusch funtana cim saduola. In tai m'hasch couverta.

0: proverbis. Cura ch'il genè ai cauls, sparnia il foin per tes armauls.
1: Il vel clucer da samurez, da lönchinan scocciato a svezzen, es un patort, e was dat leid.

Cunir ad Aldar, da Men Rauch. Cunir ad Aldar ozza bonura na inscuntrà una signura ci dera fatta su fig be, manetches, brasul, ciappé e sa büsch meinte dera saiv un cert parfüm ci stornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses fazzolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, paur martuffel, da quai stoved largiare il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.